0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
2: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
3: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: 1, 2.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: Aia!
2: 1977. La Rai trasmette Noi No e la parodia di Tarzan nella sigla del programma di Sandra e Raimondo diventa lo sketch più atteso della serata.
4: Ma quanto strilla Tarzan!
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Tutte le belle donne sono con loro. Ogni bella donna è contro di loro.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.

0: sociale. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
1: Buongiorno ragazzi, sono Marco da Brumano Valimagna. Volevo ascoltare We Are The Champion dei Queen, la canzone che ho dedicato a mio figlio Diego il giorno che è nato. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080,
1: 74,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Divertiti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Aosta, 1971.

0: Petrus, il modo di vivere dell'uomo forte.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.
4: Ma

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Sono tornata indietro nel tempo. Noi eravamo in luna di miele nel 1945.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: In quegli anni poi non è che si giocava con la PlayStation 5 e con la Switch. Si andava a giocare a pallavolo, a cricket, a paddle, a curling. No, pallone, solo il pallone, al campetto.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

mitici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, Umberto Tozzi, dopo una brillante carriera fino al 1984, entrò in una profonda crisi artistica. Gli anni successivi furono segnati da alcuni album poco apprezzati dal pubblico e dalla critica, portandolo a prendere una drastica decisione: abbandonare la musica e iscriversi a una scuola di recitazione.

0: A partire dal 1988 Tozzi iniziò a lavorare come attore per la televisione, ottenendo piccoli ruoli in fiction italiane. Con il tempo la sua presenza sul piccolo schermo si consolidò e negli anni 90 divenne uno dei volti più noti della televisione italiana, partecipando a serie di grande successo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Nel 2002, ormai attore affermato, decise tuttavia di tornare alla musica con un nuovo brano inedito. La canzone, nonostante uno sbarramento della critica, ottenne un enorme successo, riportandolo ai vertici delle classifiche e facendolo tornare protagonista della scena musicale italiana. Questa rinascita artistica gli permise di alternare con successo carriera musicale e recitativa, diventando una delle personalità più versatili dello spettacolo italiano. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un uomo.

0: boomer.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Diverti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Metti Radio 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Bari, 1961.

0: casa.
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
12: info@consultmedia.it
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it
14: info@planetmedia.it
13: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
15: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Lo so.
3: Hai detto che ho avuto delle allucinazioni, spiegami che significa.
4: Ci sto provando.
3: Voglio che il futuro rimanga un mistero.
1: Polizia!
3: Posso aiutarti a farti uscire?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

0: Alfredo, sei il fratello maggiore e io ti voglio bene, ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro? Mai più.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
4: Questo piccolo grande amore di Baglioni in ricordo al mio primo amore sulla 500.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Una volta accettata la consapevolezza che anche fra gli esseri più vicini continuano ad esistere distanze infinite, si può evolvere una meravigliosa vita, fianco a fianco, se quegli esseri riescono ad amare questa distanza fra loro che rende possibile a ciascuno dei due di vedere l'altro, nella sua interezza, stagliato contro il cielo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. Fly.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in

0: Bandiera gialla.
1: Ma chi è lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: e sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ma è morto qualcuno forse più importante della santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.
1: Marchese, non ricominciate con le vostre amenità.
0: Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, Santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della guardia svizzera, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, don Ferruccio.
2: E basta!
0: E a voglia, troppi ce ne so.
2: Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della Guardia Nobile.
3: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: Peter, fa riposare quel disco. Lo stai ascoltando da quando siamo tornati.
1: Scordatelo, Lois. È in assoluto la mia canzone preferita. Lois, te lo chiederò una volta e solo una. La domanda è questa. Sai o non sai com'è la storia dell'uccello?
0: Ah, Dio santo!
2: Perché tutti sanno che la parola lui è il becco tu hai il becco tu hai
1: Oh, cacchio, scusa.
0: Ora chiudi gli occhi e dormi, intesi?
3: La parola lui è la parola lui è la parola lui è la parola lui è la parola lui è
0: Peter, domattina farò la mammografia.
4: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80.

0: Oh, mamma mia, che impegno, ragazzi! È una vera meraviglia, Spike! Ma cosa ha combinato, Droopy? Ora capisco perché si è nascosto. Sarai tu a consegnare la torta a Sara De Lupis. Le mie congratulazioni.
1: Grazie. Non riesco ancora a crederci. Sto per incontrare la diva dei miei...
0: Gratulazioni.

0: protesi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
2: Ok, allora, chiamo da Milano, sono Linda. Niente, i Duran Duran sono sempre stati la mia passione. La prima canzone avevo 14 anni e niente, io ero folgorata per Simon. Quindi il ricordo è sempre bello. Ah già, il pezzo è Planet Heart. Bye bye.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Tenetevi gli uni accanto agli altri, ma non troppo vicini, così come le colonne del tempio si ergono a distanza, come il cipresso e la quercia non crescono uno all'ombra dell'altro.

0: 70 80.it.
1: Hey boomer,
2: devi morire in maniera rocambolesca.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer!
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro.
3: Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io qua se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, l'appuntamento in cui vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Steve Miller Band, Take the Money and Run, Peter Frampton, Baby I Love Your Way, Keith Carradine, I'm Easy, Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around, Marvin Gaye, I Want You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80.
0: Ti piace la nostra musica?
6: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
3: Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante. Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto, ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1972. A Cape Canaveral viene lanciata la sonda Pioneer 10, destinata a esplorare il sistema solare. Porta a bordo con sé un messaggio inciso su una placca d'oro destinata ad eventuali altre civiltà.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Per la prima volta quest'anno i giurati del Festival di Sanremo vengono selezionati da un elaboratore elettronico. Il cervellone della Univac, primo esemplare presente sul palco del festival, viene presentato ai giornali e al pubblico come un incrocio tra un televisore e una macchina per scrivere.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: I giorni dell'arcobaleno, scritta e interpretata da Nicola Di Bari e vincitrice del Festival di Sanremo di quest'anno, fu sul punto di non essere ammessa alla gara a causa del verso «A 13 anni hai avuto già un amante». L'età della protagonista viene così corretta a 16 anni, seguita da «Ti senti già grande».

sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: Z80.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
1: 7080.it presenta

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ok, sono sempre Rosy e vi seguo da Milano, in Ola Gay. Mi ricorda la prima estate con i miei compagni di scuola, di scuola interpreti, secondo anno di liceo, quindi presumo 1976, e quindi con la prof la sera a Brighton ci portò in discoteca e si ballava in Ola Gay. Ancora non ci rendevamo conto di quanto quella canzone fosse significativa, in senso negativo purtroppo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La vita è come lo scatto prima e dopo di una fotografia. Un'immagine, un attimo, e nel mentre la osservi ti passa via.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it 1979. Con il Walkman della Sony nacque il concetto di musica da passeggio. Creato per i giornalisti, divenne oggetto di culto per milioni di persone. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 70-80. Il sapore dell'estate ha la forma bizzarra di Piedone e i colori artificiali del Dalek. Viaggio nei gelati scomparsi, ma che a volte tornano. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successi, noi

diretta in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: Bandiera gialla.
1: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
2: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo, il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma lei sta scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando. A casa la tua dire una cosa del genere.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, i negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di 2 persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo 20enne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio-sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
6: Il mio tempo, la mia città, la mia famiglia. Quando dei terroristi hanno ucciso migliaia di innocenti, sono stati condannati a morte, ma avevano altri piani. Siamo stati scagliati indietro di 65 anni.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: Primo giugno 1985. Sting pubblica il suo primo album solista, The Dream of the Blue Turtles. Le tracce includono Moon Over Bourbon Street, ispirata al romanzo Intervista col vampiro, e Russians, una canzone che guardava alla guerra fredda dal punto di vista dell'URSS.
7: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni, 100 lire, primo giugno 1974, ci siamo anche oggi. Il nostro jukebox è pronto, pronto a far girare per voi tre bellissime canzoni che fanno parte ovviamente della classifica italiana come capita tutti i giorni. E allora subito, 100 lire e partono i cugini.

0: Tutti i giorni G-Box, tutti i giorni 10 minuti, 3,45 giri con le sole 100 lire. Questa è la canzone di Mina che è al numero 7 della classifica italiana, mentre al numero 9 c'è Adriano Celentano.
1: 7080.it. G-Box, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi anni.

0: con Adriano Celentano, che siamo arrivati alla fine oggi di Jukebox. Jukebox che ovviamente vi aspetta puntualissimo per la giornata di domani.
1: Jukebox, 45 giri di ricordi. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Allora, signora, lei sa che quando si va dal fruttivendolo, lei prende il pesce, lo tirano via dal banco.
1: Cosa volevamo c'è? Sapere da che fruttivendolo vai, perché hai detto che vai a comprare il pesce dal fruttivendolo.
0: Ma doveva dirmelo, signora, ho detto fruttivendolo.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao, sono Monica da Melegnano. Vi ascolto sul digitale terrestre, canale 93. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: È pericoloso chiedere un consiglio, ma è molto più pericoloso darlo.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Primo giugno 1976, eccoci qui davanti al nostro jukebox. Ci sono tre canzoni da scegliere anche oggi.
2: E allora partiamo col botto. Oggi Vicky Sue Robinson, Turn the Beat.

0: Turn the Beat Around su 7080.it. Vicky Sue Robinson, la prima delle tre canzoni per 100 lire di Jukebox.
1: Ma è carina questa di Vicky Sue Robinson, ma subito io ti ne propongo un'altra. Lei è la regina Diana Ross. Questa è Love and Go.

0: Diana Ross con Love and Gover su 7080.it. Nel nostro spazio jukebox era la B12.
1: E allora chiudiamo con la terza delle tre canzoni che abbiamo a disposizione con le nostre 100 lire. Chiudiamo con Walter Murphy e la sua rivisitazione di un classico di Beethoven. Questa è A Fifth of Beethoven.

0: Walter Murphy. Prima ancora c'era Diana Ross con Love and Gover e ancora in jukebox Vicky C. Robinson, Turn the Beat Around, con 100 lire tre canzoni.
1: Jukebox torna domani sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bologna, 1988.

0: boomer.
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh.

0: Ma dove toccamo il fondo, secondo me, è sulla colesterolemia.
1: Non me lo dì.
0: No, te lo devo dì.
1: Non me lo dì.
0: No, perché lo devi sapere. Colesterolemia, mo te spari. Valore normale 130-220. Tu sai quanto c'hai? 700.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ehi, BMW, metti 70-80.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
2: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
3: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro 2 settimane la squadra negoziale statunitense.
2: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
3: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
2: Lo sport MotoGP weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. Un sogno per il pilota italiano.
4: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Rosso a farfalla, vedete niente?
6: Negativo, Caporosso.
5: Negativo, la città non c'è più, è scomparsa.
6: Caporosso a base Dry Wells, gli aerei non trovano la città.
5: Qui base Dry Wells a Caporosso, ripetere, prego.
6: La città sembra scomparsa, ma continuiamo le ricerche.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Ma sì, un po' d'allegria. Il buongiorno si vede dal mattino.
3: E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità...
5: Consultmedia.it.

0: voi. Agli imprese degli anni 80.
1: In che senso?
0: Andava molto. Di, non so se di, comunque ha avuto secondo molto successo, mai più visto poi. Ve lo ricordate Grizzly Adams? Il telefilm di quell'uomo che era stato accusato di omicidio, che non era vero, era scappato sulle montagne. Aveva salvato un cucciolo dei Grizzly ed era cresciuto con Ben, questo cucciolo, che lo difendeva in tutti i modi. E viveva con gli indiani, che non mi ricordo più se erano, che indiani erano, Apache, non mi ricordo più che cos'era. Comunque questo era il mio telefilm preferito.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta The Hit Parade. Numero 5.

0: Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Fate pure.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Palermo, 1972.

0: Ecco gli uomini. Abili, ma non tutti raccomandabili.
1: Capitano, ho esaminato il battello e credo doveroso dirle che non so nuotare.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
2: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi Alexa, metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il test per ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma e che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gheresio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM statunitense fa sapere di aver colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta, Teheran ha colpito e distrutto una base americana da cui partì un raid aereo. La marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X, aggiungendo: è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali. Tennis lunedì azzurro a Parigi con 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Definiti intanto i primi due quarti di finale, Khodar Zverev e Fonseca Mensik. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Oh Harvey, parlami pure di rischi se vuoi, ma non farlo come se fossi l'unico che mette a repentaglio la propria vita. Tu e io condividiamo questi rischi con i milioni di nostri simili che vivono nel XX secolo.
4: E a te non importa del XX secolo.
3: Esattamente.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Settantaottanta.it
6: presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.
0: Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mica per niente mi chiamo Fosforo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can't Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Caballero, cerca uova?
3: Ma che uova? Carmencita non si trova.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
10: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al solito.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo. Sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pasdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi con 3 italiani impegnati negli ottavi di finale aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Nel pomeriggio spazio a Berrettini su Langlen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Bavassori. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quindi per un viaggio indietro nel tempo serve un'astronave o qualcosa che vada oltre la velocità della luce?
6: Teoricamente.
5: E che trovi uno di questi wormhole?
6: I principi base del viaggio nel tempo sono questi. Hai la tua navicella e la tua porta. In mezzo può essere qualsiasi cosa, di solito è un'astronave. Qualsiasi veicolo metallico.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it, la tua personale macchina del tempo. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
7: Una produzione K-Vox.
8: Giugno 1976, l'estate comincia a scaldare le vetrine dei negozi di dischi e i 45 giri girano veloci sui piatti. Si balla con l'eleganza soul dei Real Thing e la loro You to me are everything, mentre Mina con Nuda porta tutta la sua intensità italiana. Dall'America arrivano le storie da strada della Steve Miller Band con Take the Money and Run e il fascino un po' misterioso dei Fleetwood Mac con Rhiannon, una canzone che sembra già avere addosso tutta la magia degli anni 70, e per chiudere tutta l'energia della disco che sta conquistando le discoteche con Vicky Sue Robinson e la sua travolgente Turn the Beat Around, percussioni, ritmo e voglia di ballare fino a notte fonda.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Bella zio!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Cominciamo?
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Cerca di trovare quanto di meglio c'è in una persona e diglielo. Tutti possiedono qualcosa che merita di essere lodato. Le lodi significano comprensione. Impara a vedere la grandezza del tuo prossimo e vedrai anche la tua.

0: 70.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Bucinasco, provincia di Milano. La canzone che dovreste mettere è di Lucio Battisti, La canzone del sole. E beh, ricorda
2: la mia giovinezza,
1: comunque è una bellissima canzone. Grazie.

0: giorno un nuovo ricordo. Un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080.it, sono Stefano X. Vi mando questa canzone dei Police in versione karaoke cantata da me.
2: Ti prego, no.
1: Spero che vi piaccia e se volete la mettete.
3: E il malumore serpenteggia tra le file.
1: Vedete un po' voi. Un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: è 7080.it.
1: Io sono stato in piedi tutta la notte a camminare. Credo che mi prenderò una casa mia, lo sai cosa faccio? Mi faccio dare quello che mi spetta e vengo qui, capito? Perché io là non ci torno.
2: Aspetta, intanto siediti su. Allora, che vuoi fare?
1: Te l'ho detto, io non ci torno e basta, ecco. Sono una massa di stronzi, ce n'ho fin quassù, sono tutte me.
2: Va bene, ma che cosa farai?
1: Come che faccio? Me ne vado. Trovo un lavoro, faccio quello che hai fatto tu, prendo una casa.
2: Sì, ma che genere di lavoro?
1: Beh, non lo so, io. Tu che hai fatto? Tu non sapevi fare niente,
2: io
1: giusto?
2: Io sapevo battere a macchina.
1: Beh, sono giovane, posso imparare. Posso imparare a fare un lavoro.
2: Sì, certo che puoi. Tony, ti voglio dire una cosa. Ieri io ti ho detto tutte quelle cose sul fatto che ti usavo, ti strumentalizzavo. No, non era vero. Ci sono un sacco di ragioni per cui venivo con te.
1: Per esempio?
2: Mi facevi sentire bene.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ed è non la prima volta che ve lo dico.
4: Signor sì, certo signore!
3: Comunque, fate voi.
5: Signor no, signore!
6: Signore, l'ho detto io, signore!
3: Mettetemi anche musica degli anni 60-70.
4: Qui tu non riderai, tu non piangerai! Qui si riga diritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi, tirati su!

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna, ciao. Mettiamo un po' di Michael Jackson, mettiamo Big Hit, Big Hit, va bene? E la dedico a tutti gli ascoltatori, a tutti voi, e perché è tutto bello, questa radio meravigliosa.

questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Catanzaro, 1982.

0: Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me. Ecco, che cos'è?
1: Erano
0: che
1: i miei appunti. Erano dei miei appunti.
0: I suoi appunti, complimenti, signorina.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della presa della fortezza di Beaufort, Netanyahu ordina attacchi aerei sulla periferia sud di Beirut. L'Iran ribadisce il cessate il fuoco in Libano è una condizione per la pace. Rubio in campo per il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano ha parlato con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Repubblica compie domani 80 anni. Il capo dello Stato Mattarella, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia. La Repubblica, si legge, nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Il 2 giugno 1946 gli italiani segnarono la svolta nel paese. Lo speleologo ventenne è rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gresio in provincia di Cuneo. È stato estratto vivo dopo 12 ore. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Il giovane è ora in ospedale. La terra continua a tremare nel Forlivese dopo la prima scossa avvertita dalla popolazione nella notte, avvenuta all'1:51 con epicentro a Meldola, Forlì Cesena. Se ne sono registrate altre due a distanza di un minuto l'una dall'altra alle 7:58 del mattino. La magnitudo è stata rispettivamente di 3.2 nei primi due casi e di 2.3 nel terzo. Ponte del 2 giugno con la forte possibilità di rovesci e temporali, con le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10 gradi sopra la media, che potrebbero lasciare il posto ad un voltafaccia meteo estremo. Già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario a causa di un ciclone di origine atlantica, più colpito il centro-nord. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Mi sembra incredibile, la Germania e il Giappone sono amici e i russi i nostri nemici.
6: Non è meglio se dormi, David?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Bentornati su Rock Hits e tra le canzoni scelte da 7080.it ecco le prime 10: Tom Petty, Refugees, George Harrison, Love Comes to Everyone, Electric Orchestra, Evil Woman, Rick Springfield, Don't Talk to Strangers, Toto, Hold the Line, I Cars di Rick Ocasek con Dream Away, Doobie Brothers, Long Trail Running, Nicole Larson di Lola Love con il nuovo album Dancing Jones, Crosby, Stills, Nash & Young con Dark Star e I Fix di Secret Separation. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.
1: Non ti mettere a fumare adesso, è ora di cena.
2: Non ho appetito, tutto il giorno in ufficio a fare un lavoro di concetto. Ma alla sera io avrei bisogno di fare un po' di esercizio fisico.
1: Va bene, la cena può aspettare, ecco.
2: Buona idea, un po' di ginnastica è quello che ci vuole.
3: E noi anche se siamo stanche ne approfittiamo
1: per finire i nostri lavori a maglia.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
5: Lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: ctv.info. Il 1980, ero una ragazzina piccola, fu l'anno delle scoperte. Bertoli, Guccini, Battiato e alcuni scrittori particolari. Fu l'anno in cui compresi che ribellarsi era giusto.
0: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 70 della tua gioventù.

0: Vado avanti e l'aria cambia colore, più leggera, più brillante. Tra il rumore delle onde spunta una presenza solare, spensierata e un ritmo contagioso. È Viola Wills.
1: Si dice
0: qui si
1: che
0: canta
1: Neverland
0: senza pensarci due volte e si balla ancora prima di sentire il ritornello. Ascoltiamo Gonna Get Along Without You Now.
1: Smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si piega verso sera. La luce diventa dorata e tutto rallenta con eleganza. Sulla riva, con passo leggero e stile inconfondibile, incontro Peppino Di Capri. Qui il tramonto ha un suono morbido, quasi da brindisi. Questa è Champagne.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole tocca l'orizzonte e Neverland cambia luce, ma non smette mai di suonare. Ci risentiamo presto, sempre da questa spiaggia fuori dal tempo, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... Questa...

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Milano, 1981.

0: tempo delle mele, oggi è il tempo delle mail. Siamo diventati gli antenati di noi stessi. Noi siamo quelli analogici, voi i nativi digitali, noi quelli del postal market, voi quelli degli YouPorn.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Questa sì che è vita.

0: parla a me.
1: Ehi, Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è amore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. L'Iran chiede intanto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Teheran chiarisce: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si svolgeranno dopodomani gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte della piccola Beatrice. La bimba, figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. Sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno. A sfidarsi saranno il candidato trampiano Abelardo de la Espreglia e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i 2 più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tennis al Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo in questi minuti Cobolli contro l'americano Svaida, poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non lo so. Cosa vedi adesso?
6: Le stelle, la luna.
5: È notte. Ma hai visto la nave? Hai visto la nave e la città?
6: L'ho vista, sì. Sì, l'ho vista, girava come una trottola, ma che succede?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
1: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi Gastronomo, ma questo lo regalo
1: alla mamma. Girmi Gastronomo.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Allora, come si chiama?
8: Io sono Luca, da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova.
7: Oh yeah.
8: Vorrei ascoltare You Should Be Dancing dei

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Oggi parliamo di una frase misteriosa, assurda, quasi extraterrestre. Una formula che per milioni di italiani cresciuti tra gli anni 70 e 80 è ancora capace di provocare sorrisi complici, imbarazzo adolescenziale e nostalgia da edicola. I fix cen cen. Sì, è proprio così. Per chi è nato dopo gli anni 80, queste parole potrebbero sembrare il nome di un software difettoso oppure una password inventata. Per chi invece ha vissuto quell'epoca, erano un autentico codice generazionale, un richiamo immediato a un personaggio diventato leggendario, Supersex. E allora facciamo il consueto viaggio nel tempo. Torniamo in un'Italia molto diversa da quella di oggi, un paese dove internet non esisteva, i cellulari erano fantascienza e la scoperta della sessualità passava spesso attraverso le edicole. Già, luoghi quasi sacri dove accanto ai quotidiani sportivi, ai fumetti e ai fotoromanzi romantici esisteva un intero universo parallelo fatto di riviste proibite, copertine ammiccanti e pubblicazioni destinate rigorosamente agli adulti. Ed è proprio lì che nasce il mito di Supersex. La storia era a suo tempo geniale nella sua follia. Una proveniente dal pianeta Eros precipita sulla Terra. Già questo basterebbe per capire il tono della vicenda, ma il dettaglio più assurdo è che l'extraterrestre scopre immediatamente di non poter sopravvivere nell'atmosfera terrestre senza occupare un corpo umano. E da quel momento inizia una lunga serie di avventure erotico-poliziesche che mescolavano fantascienza, noir, pornografia e umorismo involontario. Supersex aveva una caratteristica particolare: riusciva a ipnotizzare le donne grazie a un fluido erotico irresistibile e ogni volta che raggiungeva il climax pronunciava il suo celebre grido di battaglia, i fix cen cen, una frase diventata iconica, talmente iconica da sopravvivere per decenni nell'immaginario collettivo italiano. Ancora oggi basta pronunciarla davanti a un boomer per ottenere immediatamente una reazione, un sorriso, una risata oppure uno sguardo nostalgico. Sul significato di quelle parole si è discusso per anni. Alcuni hanno tentato interpretazioni improbabili. La parola i fix sarebbe riconducibile a io fisso, perché la alieno attivava i suoi poteri togliendosi gli occhiali e fissando la vittima. Sul cianciano invece il mistero resta assoluto. E forse è proprio questo il bello. Supersex era interpretato dall'attore francese Gabriel Pontello, figura quasi mitologica del cinema erotico europeo. Nato a Casablanca nel 1945, secondo alcune ricostruzioni sarebbe stato addirittura un ex insegnante di matematica prima di diventare una star dell'arte. Un passaggio professionale decisamente inconsueto. Pontello incarnava perfettamente l'estetica dell'epoca, fisico atletico, sguardo intenso e quell'aria tra agente segreto e seduttore cosmico. Ma ciò che rese davvero speciale Supersex fu il formato. Non era un semplice fumetto, non era un film, era un fotoromanzo pornografico. Copertina a colori, pagine interne in bianco e nero, scatti fotografici che costruivano storie assurde, spesso con trame degne di un film di serie B. Ed è proprio qui che emerge un elemento fondamentale. Supersex non era soltanto pornografia, o almeno non nel senso classico del termine. Aveva una struttura narrativa precisa. Ogni episodio seguiva uno schema quasi rituale. Prima c'era l'antefatto che introduceva i cattivi e il mistero da risolvere. Poi arrivava il prologo erotico immancabile. Supersex veniva convocato dai superiori proprio nel mezzo di una scena d'amore. E a quel punto iniziavano le indagini. Tra una testimonianza e l'altra, naturalmente, il protagonista aveva rapporti praticamente con chiunque: testimoni, sospettate, colleghi, infiltrate. La componente investigativa diventava quasi surreale, un mix impossibile tra James Bond, fantascienza erotica e feuilleton da edicola. Infine arrivava il colpo di scena, tradimenti, catture, ribaltamenti di ruolo e il finale ovviamente celebrato con un'orgia conclusiva. Schema fisso, quasi matematico, eppure funzionava. Funzionava perché quegli anni erano un'epoca di trasformazione sociale profondissima. L'Italia usciva dal moralismo rigido del dopoguerra e scopriva progressivamente nuove libertà, nuovi linguaggi, nuovi immaginari. Le riviste erotiche diventavano fenomeni di costume. Le edicole erano il punto di accesso ai mondi proibiti e la pornografia, pur rudimentale rispetto agli standard standard attuali, assumeva quasi una dimensione narrativa e popolare. Supersex, pubblicato inizialmente da Eva Bauer Produzione e poi dalla International Press di Milano, riuscì a ritagliarsi uno spazio unico. Non era raffinato, non era elegante, ma era immediatamente riconoscibile e soprattutto era profondamente figlio del suo tempo. Oggi, nell'epoca dello streaming illimitato e dei contenuti disponibili ovunque, può sembrare incredibile pensare che una semplice frase come i fix chen chen potesse diventare un tormentone nazionale sotterraneo. Eppure accadde davvero. Perché negli anni 70 e 80 la cultura popolare italiana era fatta anche di questo: piccoli miti paralleli, ricordi condivisi, codici generazionali tramandati quasi clandestinamente. Chi ha vissuto quell'epoca riconosce immediatamente quei riferimenti, erano simboli di appartenenza, un po' come certi jingle televisivi, certe pubblicità o certe sigle dei cartoni animati, solo che qui il territorio era decisamente più adulto. E forse il fascino nostalgico di Supersex nasce proprio da questo contrasto: da una parte l'assurdità totale della premessa narrativa, dall'altra la capacità di evocare immediatamente un'Italia analogica, ingenua e profondamente diversa da quella contemporanea, un'Italia dove persino un alieno erotico poteva diventare un'icona pop. E allora alla fine di questo viaggio resta una domanda: quali simboli culturali di oggi riusciranno a sopravvivere nella memoria collettiva per 40 anni come ha fatto i Fix Chen Chen?
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Cagliari, 1986.

0: per favore, il padrone farà chiamare la polizia.
1: Tu non mi faresti mai una cosa simile.
2: È uscito ieri dal penitenziario, è in libertà vigilata, non puoi chiamarli piedi piatti, amico.
1: Allora, lo rimettiamo insieme alla banda, ok?
0: Ho detto no, assolutamente no.
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
3: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno a più a per culo questi?
7: No!

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre? Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Scuole chiuse, civili in fuga. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti e minaccia: non esiteremo ad aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il Gran Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Dopo giorni di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Previsto anche un calo termico. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali, in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria e entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è l'appuntamento con i nostri ascoltatori e con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, queste classifiche che voi ci mandate qui a 7080.it. Io sono pronto con voi ad ascoltare le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Oggi con noi c'è la classifica di Oscar che ci scrive da Sondrio. Questa è la sua numero 10.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: La classifica di Oscar di Sondrio inizia con questo brano di Edoardo Bennato, Un giorno credi, pubblicato in Non farti cadere le braccia, album del 1973 e di debutto di questo grande cantautore italiano, e anche poi l'anno successivo in Buoni e cattivi, quindi si parla del 74. Ma noi andiamo avanti, Loretta Goggi con Io lascerò al numero 9, al numero 8 ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo Fiorella Mannoia con Come si cambia.
1: Un pomeriggio della vita

0: Al numero 8 ha messo questa canzone di Fiorella Mannoia con Come si cambia. Loredana Bertè con Fiabe, pezzo dell'83, al numero 7. Al numero 6 Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. Amedeo Minghi e Mietta con Vattene amore, al numero 5. 4 arrivano i Mattia Bazar con Elettroshock.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Continuate a mandarci le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, che poi qui in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, avete la possibilità di ascoltare la vostra classifica personale. La numero 4 la lasciamo alle spalle, diamo il benvenuto alla numero 3.

0: Questo è un grande successo di Amedeo Minghi, 1950 è il titolo di questa canzone, oggi al numero 3. Al numero 2 ha scelto di mettere questa canzone del 1977 di Alice.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo già al numero 2 in questa classifica di Oscar di Sondrio con Alice, con questo brano che si intitola Un'isola. Andiamo avanti, direi proprio di sì, perché manca solo una canzone ed è la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Per aver felicemente scalato una rete d'arrampicata e aver collegato due indizi con una cordicella rossa, Clarice Starling, ora sei ufficialmente una Lady FBI. Dovresti rispondere, sei la cosa più simile a una segretaria in fondo.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
10: Io vorrei ascoltare la canzone dei Crisma, Bebop.
11: Ancora tu!
12: Sei buono, Furio! Se no si alza la pressione, te senti male!
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
13: The Week's Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
14: Primo giorno del mese, primo giugno 1985. Anche oggi la Week's Compilation è pronta coi suoi 10 over the top alla carta. Su 7080.it parte la classifica dei 10 singoli più forti della settimana. All'ultimo posto di questa lista abbiamo i Mother Talking. Oggi apriamo con loro You're My Heart, You're My Soul.

0: You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking al numero 10 della Wix Compilation del 1° giugno 1985. Nona posizione per i Simply Red, che andiamo subito ad ascoltare con Money's Too Tight to Mention.
1: The Wix Compilation.

Moniz, Too Tight to Mention. Questi erano i Simply Red al nono posto della classifica di 7080.it, la Wix Compilation. I Simple Minds sono ottavi oggi con Don't You Forget About Me. Thinking About Your Love, Skipward and Turner sono al numero 7, mentre al sesto posto abbiamo i Propaganda, che ascoltiamo con Duel.

0: Fuel, i Propaganda, Sesti, oggi 1 giugno 1985 in Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Numero 5 per i Fine Young Cannibals con Johnny Come Home. Davanti a loro, al numero 4, abbiamo Katrina and the Waves che ascoltiamo con Walking on Sunshine.
1: The Wix Compilation.

L'energia di Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, quarto posto oggi, 1 giugno 1985. Terza posizione per Mai Tai con History. Numero 2 per Crazy for You di Madonna. Siamo arrivati allora al momento di svelare la cima di questa classifica anche oggi, 1 giugno 1985. Ma prima il consueto recap. You're My Heart, You're My Soul, i Mother Talking sono al numero 10. Simply Red, numero 9 con Money's Too Tight to Mention. Ottavo posto per Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Numero 7, Skipworth and Turner, Thinking About Your Love. Duel, i Propaganda sono al sesto posto. Quinta posizione per i Fine Young Cannibals con Johnny Come Home. Mentre al numero 4 abbiamo Katrina and the Waves che abbiamo ascoltato con Walking on Sunshine. History, Mai Tai, numero 3. Madonna è seconda con Crazy for You. E al numero 1 oggi, 1 giugno 1985, in questo appuntamento Weeks Compilation abbiamo Marion che ha

0: K-League Marion, questa la prima posizione oggi, 1 giugno 1985, all'interno di Weeks Compilation. Questa è anche la canzone che chiude la puntata odierna. Noi torniamo domani con altri 10 verde top alla carte, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jagger Liner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: È millennial usare le faccine per commentare i messaggi, è boomer confondere le faccine, usare quella sbagliata e farsi regolarmente delle figure di merda.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo, mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Escalation in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale, scuole chiuse e civili in fuga. L'Iran fa sapere: non esiteremo ad aiutare a reagire all'aggressione. Versioni contrastanti sui media israeliani sull'ok degli Stati Uniti ai nuovi attacchi delle forze armate israeliane. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia in cui ricorda che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Cinema: il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend. Si conferma al secondo posto il biopic su Michael Jackson. Fra le new entry anche Kill Bill, The World Bloody Affair, versione senza tagli del film. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Le sue bombe, il fallout, i suoi veleni, la radioattività, tutto quello che crea serve a uccidere gli altri. Ed è la sua ragione di vita. No, Harvey, viviamo in una incredibile baraonda. Una follia, resa ancora più grottesca dal fatto che non la riconosciamo come follia.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Vox.

0: Radio, la playlist di 7080.it per i baby boomers.
1: Lovely bell.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it

0: Ma di la verità, che te sei scofanato, eh?
1: Ah, antipasti misti, agnolotti, trippa, abbaglio, osso buco, zuppa di pesce, dolce, macedonia, caffè, liquorino, fagioli col tonno. Servizi, pane coperto e vino, 7.750.
0: E vossi.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Chiamo D'Amato e ho un ricordo degli anni 70 quando andavo a ballare.
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection.
10: New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: Rieccoci, nuovo appuntamento con New Wave Collection. Oggi Thompson Twins con All Me Now, Flying Pickets, Only You, Ipsway, The Honey Thief, Ultravox, Love's Great Adventures, UB40, Rat in the Kitchen, Wax, Ride Between the Eyes. Noi oggi partiamo con questa.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono El DeBarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Non credo di essere pronto!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Bene, e diamo inizio alle danze!

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
3: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia, dove ricorda che il voto italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo. Il nuoto Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, mentre Domenico Acerenza completa il podio tutto targato Fiamme Oro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guido, chi c'è lassù?
5: Ogni notte è così. L'arrivo sul terreno di quella presenza sconosciuta accresce via via la temperatura della zona centrale.
6: Ti ho riconosciuto. Dove ti nascondi? Dove sei?
7: La particolarità di questi terreni sui quali sorgevano tutti gli oracoli dei morti è quella di vivere un non tempo, una non crescita, una non morte. Idealmente un tempo zero.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey boomer!
1: Ehi, hey, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo?

1, 2. 1, 2.

0: bene? E dico, signori, posso farvi una domanda tutti insieme? E allora, la prima volta che venite qui da noi in Italia?
1: We are the robots. We are the robots. We are the robots.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

0: senza te.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Beh, Massimo da San Desiderio, Genova, e salutiamo tutta l'Italia.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Gio da Legnano. Vorrei dedicare una canzone a mio figlio che 39 anni fa, ad agosto dell'85, è nato. Il cantante è Michael Bolto. E la canzone è 84-85, il titolo non me lo ricordo. Comunque vi vorrei ringraziare perché siete dei grandi. Mi fate tanta compagnia e della buona musica. Grazie infinite.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, piacere di sentirvi tutti i giorni. Vorrei ascoltare Rasputin dei Boney M, che per me è stato un bel ricordo della mia giovinezza. Grazie.
2: Oh, those Russians.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Sono qui. Era tanto tempo che ti aspettavo e lo sapevo che saresti venuto. Ma non credevo mai che tu fossi così bello. Come ti chiami?
2: Minivip. E tu?
1: Nervostrella.
2: Nervostrella?
1: Non ti piace?
2: Oh, sì, sì, mi piace. Un bellissimo nome, ma perché stai là dentro?
1: Vedi questa cosa che ho in testa? Sono stata usata da quell'orribile gente come cavia per i loro esperimenti. E non ha funzionato troppo bene su di me. Ma non mi sta mica male, non è vero?
2: Sei bellissima.
1: Sul serio? Allora mi tirerai fuori di qui, vero?
2: Certamente. Subito. Forse ci vorrà un po' di tempo, però. Ma non temere, Nervostrella, ti tirerò fuori di là, poco ma sicuro.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Mi fareste sentire One More Try dei Maroon 5?
4: Cara amica, secondo te perché ci chiamiamo 7080?

0: Bandiera gialla.
1: Vai meglio così.
2: Signori, cosa fate? Prego, non si appoggia la scultura.
1: No, guardi, la mia signora si è appoggiata al muro, non c'era la scultura.
2: Ma se questa è la scultura, se questa è l'opera. Prego, su, non sosti, non su, andè, porti via sto cappello, sto libro.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe anche il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elish Line a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò. Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dell'autunno. Il Superchip di Nvidia apre una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il tennis con il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwider 3-7-1 in 3 ore e 19 minuti. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Talibo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Fa vederlo. Che data è?
6: Il 17.
5: Quale anno?
6: Non lo sai. 1986. Fatemi capire un po', voi siete drogati oppure...
5: 1986. La guerra com'è finita?
6: Quale guerra?
5: La guerra!
6: Vietnam.
5: La seconda guerra mondiale, Germania e Giappone.
6: E che vuoi sapere?
5: Chi ha vinto?
6: Noi abbiamo vinto, che domanda. Vi state divertendo alle mie spalle.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
8: Una produzione K-Vox.
0: Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...

0: Nonno, sai qual è il tuo problema?
1: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: la televisione. E poi ho scaricato l'app sul cellulare che ascolto volentieri quando posso.
1: Wow, non so da dove cominciare.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: A prendere la vita come viene, si muore senza aver vissuto.
4: Babab!

0: Punto.it.
1: Hey Boomer!
2: Oh, cos'è?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bella, brother!
1: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatto, a mia mi sbatto.
2: Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops. Oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Noi maschi andiamo in debolezza quando vai a casa di una di quelle che sanno leggere e scrivere, quelle che a te ti sembra di essere un grande trombatore, ma le trovi con le scarpe col tacco reggicalze che mentre fai l'amore, pam, ti mettono le unghie nella schiena, tu, quelle che scendono ti aprono le chiappe da dietro, che tu dici speriamo che siamo solo io e lei in casa.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Ti piace la nostra musica?
6: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le forze armate iraniane e tutti i rami del fronte della resistenza sono determinate a reagire ai crimini sionisti, si legge nella nota. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. La Ondius, la nave da crociera battente bandiera olandese al centro dell'epidemia di antivirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta Dutch News. Comincia bene la giornata azzurra a Roland Garros. Flavio Cobolli approda ai quarti di finale battendo in 4-7, in 3 ore e 19 minuti, il giovane americano Svajda, punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Ora Cobolli affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il cileno Tabilo e il canadese Ogier Aliassim. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Mondo Pulcioso, quello sta correndo all'indietro verso l'esplosione del camion di petrolio.
5: Oh, il petrolio mi sta bruciando tutto! Non sento più la pelle!
6: Caspita, sono in ritardo per la riunione.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080. 7080.

0: Ma dove vai? La casa?
1: Cago, non è mica vera.
0: Vero fitte, sei appena sola.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
11: Audio-video. Siamo la famiglia Federice C.
12: Ma chi è questo bel tesorino?
11: E vorremmo, per favore, che ci metteste Bohemian Rhapsody dei Queen. Questa canzone ve la sto chiedendo perché piace molto a me, a mio fratello e a tutta la mia famiglia. Ciao, veniamo da Isine comunque.
13: Dai, bella zio, cominciamo?
2: Questa è 7080.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Hey Boomer!
1: Se mi rompi le palle.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Attento a come ti muovi.

0: La ferma tutte le stazioni finché non arriviamo al capolinea.
1: Senta, Mascalzone, queste stazioni le faccia fare a sua sorella, le faccia fare.
2: Certo.
0: A sua sorella? Ma
2: sì.
0: C'ha anche una sorella?
1: Come?
0: Ma porti anche quella che è tutta grazia di Dio. Che ci diamo dentro di spatola anche la sorellina. La facciamo diventare biondina anche lei.
3: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autoferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Venerdì, riunione straordinaria dei ministeri della salute dei 27 stati membri dell'Unione Europea per affrontare la recente epidemia in Africa centrale per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Tragica notizia per il mondo del calcio: si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. Roland Garros sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Suzanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
6: Nell'appuntamento di oggi con Il numero perfetto parliamo di un gruppo rock formatosi a Londra nel 1976. È considerato uno dei gruppi più influenti dell'ondata originale del punk rock britannico e la sua musica affonde elementi di reggae, dub, funk, ska e rockabilly. Parliamo dei Clash. Per gran parte della loro carriera discografica, i Clash sono stati composti dal cantante chitarrista ritmico Joe Strummer, dal chitarrista solista e cantante Mick Jones, dal bassista Paul Simonon e dal batterista Nicky Topper Hedon. Prima della fondazione dei Clash, i futuri membri della band erano attivi in diversi ambiti della scena musicale londinese. Dopo che i musicisti del gruppo si sono uniti, mancava ancora un cantante solista. Dopo aver sentito Joe Strummer esibirsi, Rhodes, il manager della band, lo ha contattato per unirsi al gruppo. Simonon ha affermato in seguito: una volta che Joe è salito a bordo, tutto ha iniziato a prendere forma. I Clash fanno così il loro debutto il 4 luglio 1976 come spalla ai Sex Pistols. Nel 1977 pubblicano il loro primo album in studio, ma noi ci spostiamo al 1979 quando pubblicano l'album London Calling. Per l'album la band si è dovuta trasferire ai Vanilla Studios dopo aver interrotto i rapporti con l'allora manager Rhodes. La band ha così sviluppato una routine quotidiana estremamente rigorosamente disciplinata di prove pomeridiane, interrotte da una partita di calcio nel tardo pomeriggio, che ha favorito un legame amichevole tra i membri della band. La partita di calcio era seguita da un drink in un pub locale, seguito da una seconda prova la sera. Dal disco ascoltiamo i Clash, questa è London Calling.

0: London Calling con i Clash. Nel 1980 i Clash pubblicano il loro quarto album, Sandinista. Il disco attraversa vari generi, tra cui funk, reggae, jazz, gospel, rockabilly e rap. Questo è anche l'unico album dei Clash in cui tutti e quattro i membri hanno una voce solista. Il batterista Top Riddon ha dato anche lui il suo contributo vocale in un brano, e Paul Simonon canta come solista in The Crooked Beat. Dal disco viene estratto il singolo dei Magnificent Seven, sono i Clash.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'artista.

Dal disco vengono estratti diversi singoli, tra cui Rock the Casbah. La musica per Rock the Casbah è stata composta dal batterista della band, Top Redon, basandosi su una parte di pianoforte con cui stava giocando. Trovandosi in studio senza i suoi tre compagni di band, Top Redon ha registrato progressivamente le parti di batteria, pianoforte e basso, registrando lui stesso la maggior parte della strumentazione musicale della canzone. Per i membri della band, la traccia strumentale era completa. I testi forniti da Top Redon invece non convincevano Joe Strummer, che secondo il tecnico aveva dato solo un'occhiata a queste parole dicendo «incredibilmente interessante», poi aveva arrotolato il pezzo di carta in una palla lanciandola all'indietro sopra la testa. Dopo aver ascoltato la musica di Top Redon, Joe Strummer era andato in bagno nello studio e aveva scritto il testo migliore per la melodia della canzone. Ascoltiamo quindi Clash, questa è Rock the

0: Rock the Casbah insieme ai Clash a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Si torna domani con un'altra band, un altro artista e soprattutto altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non me lo di.
3: No, te lo devo dire.

0: La mucca è un animale domestico, mammifero. Essa ha sei lati: sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Essa è rivestita principalmente di cuoio. Di dietro essa ha la coda e in cima un ciuffetto col quale scaccia le mosche perché non cadano nel latte. Al di sotto della mucca pende il latte. Il latte viene sempre giù. Come questo avviene non lo sappiamo.
1: Lo vedremo il prossimo trimestre.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao a tutto lo staff di 7080.it, ti ricordi. Io sono Emi, dalla provincia di Brescia. Vi seguo sempre, tutti i giorni, appena riesco, dalla TV. Mi piacerebbe tanto ascoltare il brano Tu sei bellissima di Adriano Celentano. Vi ringrazio, ciao a tutti.

0: www.caffè.it.
1: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: No, mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco.
3: No!
2: Ma con sottotitoli in tedesco.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can she and the Sunshine Band?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli esteri in apertura. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e i crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, aggiungendo: una delle precondizioni era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. È morto stamane il 57enne di origine boliviana, che ieri era finito sott'acqua durante un bagno nel fiume Adda, all'altezza della diga di Sant'Anna tra Canonica e Faragera, in provincia di Bergamo. A dare l'allarme ieri pomeriggio era stata la moglie, che non l'aveva visto riemergere. Esclusi dalla parata ed esclusi dai servizi operativi. Questo il destino dei 4 vigili urbani che durante le prove generali a Roma per la celebrazione della festa della Repubblica il 2 giugno hanno fatto esplodere dei petardi facendo imbizzarrire i cavalli. Lo ha annunciato il comandante della polizia locale di Roma. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica, che liquidano con un doppio 6-2 nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ho seguito il tuo consiglio. È stato un ottimo consiglio.
5: Lo so, tu pensi di conoscermi, lo capisco, ma io non so chi sei tu. Io sono il capitano Colter Stevens.
4: Così mi metti paura.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box, numero 5.

0: iVox.
1: La sigaretta elettronica è formata da boccettini che hanno dei vari gusti e sapori. Buoni, miele, liquirizia, limone, melone. Quello al melone un giorno sentivo mancava qualcosa. Ho detto mi compro 2 etti di prosciutto crudo elettronico.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa. È 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Primo modello Volkswagen Golf bianca.
2: Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, io sono Francesco,
2: Nicole!
3: Ma chi è questo bel tesorino?
1: La nostra canzone preferita degli anni 70 è All the Line dei Toto.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo da Varese e mi piacerebbe tanto sentire Alone degli Heart. È una canzone che mi accende molti ricordi della mia gioventù. Ciao mitici, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Era l'estate del 1963. Tutti mi chiamavano ancora Baby e a me non dispiaceva affatto. Era prima che uccidessero Kennedy, prima dei Beatles, quando io credevo nell'impegno civile e soprattutto quando mai avrei pensato che al mondo potesse esistere un altro uomo oltre a mio padre.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao amici di 7080, sono Roberto da Vercelli e volevo chiedervi un brano bellissimo perché io sono un sorcino di Renato Zero, Arrendermi Mai, del 1978, dell'album Ero Zero. Lo dedico a tutte quelle persone come me che da qualche anno combattono contro il cancro. Vi ringrazio perché in questi anni mi siete stati molto vicini. Durante le chemio e tutto vi ho ascoltato e vi ho apprezzato. Ciao, un bacione a tutti.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Tregua in bilico in Medio Oriente. L'Iran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano, con Netanyahu che ha ordinato all'IDF di sferrare nuovi attacchi contro Hezbollah anche a Beirut, secondo i media israeliani con il via libera di Washington. Civili in fuga dalla capitale libanese, 6 morti nei raid nell'area dell'ospedale a Tiro. Pronti a chiudere completamente lo stretto di Ormuz e ad attivare altri fronti con gli alleati, tra cui lo stretto di Bab e il Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, minacciano i Pasdaran. Non ho notizie di colloqui sospesi, ma se fosse vero andrebbe bene, abbiamo parlato anche troppo, commenta Trump. E volano petrolio e gas con le nuove tensioni, borse in rosso. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. Un ultra leggero per cause è ancora in corso di accertamento. È precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una

0: caldo dell'estate, questo singolo di grande successo del 1980 di Alice. 1981 vince il Festival di Sanremo con questa canzone, con la collaborazione musicale di Franco Battiato. Il titolo? Per Elisa.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Per Elisa.

Siamo quasi al termine di questo appuntamento di quest'oggi, è dedicato ad Alice. Ci sta ancora un disco, saltiamo al 1982 e ascoltiamo questa canzone presa dall'album Azimuth.

0: Questo è il messaggio 12esimo 45 giri pubblicato da Alice, ma contenuto questa volta anche nell'album uscito qualche settimana dopo dal titolo Azimut. Siamo alla conclusione, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Perché uomo menti così a te stesso?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bevo proprio?

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
5: Siamo la famiglia Federici e Ciro, chiamiamo da Esine, un paesino in provincia di Brescia, in Valle Camonica, e la canzone che vorremmo che ci metteste è Una storia d'amore di Adriano Celentano, e questa canzone te l'ho chiesta perché piace alla mia mamma e è anche molto bella. Ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: I nuovi inizi sono spesso camuffati da fini dolorose.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti in questo momento del 1966. I 5 campioni selezionati sono Mamas and Papas, Monday Monday, Rolling Stones, Painted Black, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Simon & Garfunkel, I Am a Rock. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Come va? Guarda che belina. Ma deve essere una che gode poco, però. O ci penso io, ci sono qua io. Ah, che bella mamina. Quanta avrà? 48, 49 anni?
3: 44.
2: 44? Mo la prendo sotto cura io, le faccio una bella curetta d'una settimana e le cambio la tinta dei capelli. La faccio diventare biondina se la metto qua sopra.
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?

0: facendo?
1: Sto smontando l'insegna, no?
0: Ma è mia!
1: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
2: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
3: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
4: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: 7080.it e anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Ridigine!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno.

0: Tutti i giorni jukebox, tutti i giorni 10 minuti, 3,45 giri con le sole 100 lire. Questa è la canzone di Mina che è al numero 7 della classifica italiana, mentre al numero 9 c'è Adriano Celentano.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi anni. We don't stand-

0: con Adriano Celentano che siamo arrivati alla fine oggi di Jukebox. Jukebox che ovviamente vi aspetta puntualissimo per la giornata di domani.
1: Jukebox, 45 giri di ricordi. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È anarchia, va?

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Primo giugno 1976, eccoci qui davanti al nostro Jukebox. Ci sono tre canzoni da scegliere anche oggi.
2: E allora partiamo col botto. Oggi Vicky Sue Robinson, Turn the Beat

0: Turn the Beat Around su 7080.it. Vicky Sue Robinson, la prima delle tre canzoni per 100 lire di Jukebox.
1: Beh, è carina questa di Vicky Sue Robinson, ma subito io ti ne propongo un'altra. Lei è la regina Diana Ross. Questa è Love and Go.

0: Diana Ross con Love and Over su 7080.it. Nel nostro spazio jukebox era la B12.
1: E allora chiudiamo con la terza delle tre canzoni che abbiamo a disposizione con le nostre 100 lire. Chiudiamo con Walter Murphy e la sua rivisitazione di un classico di Beethoven. Questa è A Fifth of Beethoven.

0: Walter Murphy. Prima ancora c'era Diana Ross con Love and Gover e ancora in jukebox Vicky C. Robinson, Turn the Beat Around, con 100 lire tre canzoni.
1: Jukebox torna domani sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria. Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ora pensa, cosa faccio? Possibile sia così semplice? Invertire il corso del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

radio80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione Kvox. Solo musica 70.

0: L'atmosfera ricorda molto lo stile d'Ungaretti, però anche in modo di versare le parole che ha Cucureddo, cioè anche quell'introverso tipo di pornografia che mi fa pensare al giocatore con la Ustica, anche se non c'entra. Capisci che sto dicendo o no?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Sono Attilio, non ho mai avuto macchine, non ho mai avuto moto, non ho mai avuto niente. Salve a tutti voi di 7080.it.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano.

0: Hey boomer,
1: attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.
0: 7080.it presenta
2: The Week's Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
3: Primo giorno del mese, primo giugno 1985. Anche oggi la Week's Compilation è pronta con i suoi 10 over the top alla carta. Su 7080.it parte la classifica dei 10 singoli più forti della settimana. All'ultimo posto di questa lista abbiamo i Mother Talking. Oggi apriamo con loro You're My Heart, You're My Soul.

0: You're My Heart, You're My Soul, Mother Talking al numero 10 della Weeks Compilation del 1° giugno 1985. Nona posizione per i Simply Red, che andiamo subito ad ascoltare con Money's Too Tight to Mention.
1: The Weeks Compilation.

Ramones Too Tight to Mention, questi erano i Simply Red al nono posto della classifica di 7080.it, la Wix Compilation. I Simple Minds sono ottavi oggi con Don't You Forget About Me. Thinking About Your Love, Skipworth and Turner sono al numero 7, mentre al sesto posto abbiamo i Propaganda che ascoltiamo con Duel.

0: Fuel, i Propaganda, Sesti, oggi 1 giugno 1985 in Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Numero 5 per i Fine Young Cannibals con Johnny Come Home. Davanti a loro, al numero 4, abbiamo Katrina and the Waves che ascoltiamo con Walking on Sunshine.
1: The Wix Compilation.

L'energia di Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, quarto posto oggi, 1 giugno 1985. Terza posizione per Mai Tai con History. Numero 2 per Crazy for You di Madonna. Siamo arrivati allora al momento di svelare la cima di questa classifica anche oggi, 1 giugno 1985. Ma prima, il consueto recap. You're My Heart, You're My Soul, i Mother Talking sono al numero 10. Simply Red, numero 9 con Money's Too Tight to Mention. Ottavo posto per Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Numero 7, Skipworth and Turner, Thinking About Your Love. Duel, i Propaganda, sono al sesto posto. Quinta posizione per i Fine Young Cannibals con Johnny Come Home. Mentre al numero 4 abbiamo Katrina and the Waves, che abbiamo ascoltato con Walking on Sunshine. History, Mai Tai, numero 3. Madonna è seconda con Crazy for You. E al numero 1 oggi, 1 giugno 1985, in questo appuntamento Weeks Compilation, abbiamo Marion, che ha

0: K-League Marion, questa la prima posizione oggi, 1 giugno 1985, all'interno di Weeks Compilation. Questa è anche la canzone che chiude la puntata odierna. Noi torniamo domani con altri 10 verde top alla carte, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli, fare amico dei giovani, e cioè diventare giovane anche tu devi diventare giovane.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure Easy. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
5: Questa sì che è vita.

0: 7080.it. È anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano, riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sul suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket. Con il playoff di Serie A, sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e, spinta dalla sua stella Carson Edwards, va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stiamo sognando.
5: In questo momento sei nel centro dello studio, stai dormendo. Questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Stai calma.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Noi diventiamo boomer nel momento in cui abbiamo dei figli. Io mi accorgo che ho una figlia di 17 anni che è diventata adolescente. Mia figlia si chiama Rachele, 17 anni. È diventata signorina 5 anni fa, ma mi sono accorto settimana scorsa. Perché quando io le dico, amore, ma tu mi ami? Sì, papà, ma quanto ti ami? Tu che mi ami? Stai zitta! Ho capito che era diventata femmina, a tutti gli effetti. Mia figlia è un... mi chiama il telefono, ciao Andre, Andre. Io mio padre lo chiamavo papà perché non sapevo che avesse neanche un altro nome, lo chiamavo papà e finiva.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao, io mi chiamo Paul. Mira, che suena il tema del Savage Garden, Crash and Burn.
8: Ah sì? Beh, molto interessante.
7: Y me trae unos lindos recuerdos cuando llegué recién aquí a Italia. Un abrazo fuerte, saludos.
9: È tutto chiaro?
0: Crystal Link. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Sempre cammino.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Oh, andiamo, non è vero!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Woohoo! Non mi sono mai sentito così vivo!

0: suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gust is Melke One.
0: E nell'appuntamento di oggi con To Gust is Melke One, un brano che originariamente, con ogni probabilità, senza l'intervento delle scritture da parte di John Hendrix, avrebbe avuto solo una versione strumentale. Eh sì, perché il successo del brano arrivò negli anni 60 da parte di George Fame and the Blue Flames. Parliamo di Yeah Yeah, una canzone soul latina scritta originariamente appunto soltanto in versione strumentale, ma qui cantata nella sua versione più famosa, che risale al 1965 e che riuscì addirittura a scavalcare i Beatles alla posizione numero uno delle classifiche. Ci ascoltiamo quindi George Fame and the Blue Flames con Yeah Yeah.

0: Radio80.it.
1: To gusti smelti one.
2: George Fame con Yeah Yeah, la band britannica Matt Bianco ne ha fatto però una gran bella cover, una canzone del 1985, è stata la loro prima uscita dopo la partenza di Danny White, e io la chiamo Basia, qualcuno la chiama Basia, ma in realtà è il soprannome di un artista che si chiama, vediamo se ce la faccio, Barbara Stanislava Trelevska, sì, ce la posso fare. Va bene, comunque insomma parliamo di Basia, che si lanciò nella sua carriera da solista e il sound della band cambiò notevolmente con l'aggiunta di Fisher, che contribuì a un sound più contemporaneo rispetto a quello dei primi Matt Bianco. Ci ascoltiamo quindi Mark Riley e Matt Bianco e la

0: di Matt Bianco insieme a Mark Reilly con la loro versione di Yeah Yeah. Chiudere l'appuntamento di oggi con The Ghost Is Milk One. Ciao a tutti da parte di Marco, se vi va ci risentiamo domani sempre qui e sempre a quest'ora. Bye bye.
1: 7080.it
2: The Ghost Is Milk One.
3: Hey Siri,
1: metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
9: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
10: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
11: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
2: Digitare la sequenza.
3: Squadre 1 e 2, controllate la zona circostante.
2: È come se l'intero complesso stesse rilevando la nostra presenza e si stesse risvegliando.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: La tua
5: vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
6: È chiaro, stufato.
7: Auf Wiedersehen.
8: Innamorato.
9: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Signore e signori, buon pomeriggio. Ci colleghiamo in Eurovisione con Monaco di Baviera per la telecronaca di apertura dei giochi della 20ª Olimpiade. Telecronisti Paolo Valenti e Paolo Rosi. La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali. Sul secondo, a titolo sperimentale, anche a colori, con il sistema PAL.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
1: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it. Mi seguo da Varese e niente, è un ricordo della mia ormai passata adolescenza e ogni tanto viene nostalgia e questo. Grazie, ciao ciao.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Tu sei triste e ciò dimostra che la tua anima è ancora viva.

0: www.radioticino.it. Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Groove by 7080.it. Hey boomer!
1: Senti, testa di salame, sono io il muscolo pensante in questo gabbio. Tu non starmi tra le palle.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Se mi rompi le palle.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1986.

0: Beh, noi e il buon Dio abbiamo fatto un patto. Siamo in missione per conto del Signore.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Sto semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare la gente del presente a capire lo sviluppo del virus.
3: Questo non sarebbe il presente, sì?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta
4: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti i Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

0: 70-80.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: La mucca è un animale domestico, mammifero. Essa ha sei lati: sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Essa è rivestita principalmente di cuoio. Di dietro essa ha la coda e in cima un ciuffetto col quale scaccia le mosche perché non cadano nel latte. Al di sotto della mucca pende il latte. Il latte viene sempre giù. Come questo avviene non lo sappiamo.
4: Lo vedremo il prossimo trimestre.
0: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
6: Ciao, sono Demis da Almenno San Bartolomeo. Richiedo il brano Dolce Acqua de Delirium. È il brano del mio primo bacio. Vi ascolto durante la pausa pranzo del lavoro sul canale 93 del Digitale Terrestre.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Mettete la lealtà e la fiducia sopra ogni cosa. Non accettate l'amicizia di chi vi è moralmente inferiore. Non abbiate paura di correggere i vostri errori.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer!
2: Signore, ci provo, signore!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
1: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
4: I'm Lord Brett Sinclair and this is the American Top 40 and we run up to the hill. Stay with us a little bit more.
5: 1982.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it, gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.